0: Hitovi.
1: Radio.
0: Samo hitovi.
2: Si monte a fe, lo sapevamo assieme di confianza, non era mai bisogno.